0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
1: E vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rasperare.
2: What?

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare.
3: Ha ha ha ha!